0: Ia, tasi a tonu o se ponkalamere na unwa whaio na whakmaapopo ina fwoi matu whaatisia. Ia, wale nei whakapopo ngā ole lalolangi o asa nei. Ia, se ia ulia fwoi le taimilau e tasi I le lumanae. Ia, ai whaaf taifiso so ni mai il tato whaasera launga il nei fwoi aso.
1: Asta itire lo fiongala wano mo le tapene ino le tato ponkalamere nei fwoi aso. Ia, manu ia langa jatun whaingon fwoi aso. Ia, whaaf taitire la mo le tato ponkalamere. Ia, manu ia lava. Ya ranga ya tu fa ingol wa yaso
0: ya ola afa abuta ile nei a onang bol nei vaing ol tatu pul kalame se ia ya is te mi luma ai mol te mi nei ia fa se fuatu lu mol te lo tatu tu no male au fa fonga fa se fuia

Tarafatia, Sungani, we are Poasa, ya Olomafuta, my lung on the tattoo YouTube, a pair for tua, ya Tuleta Uli, ya Manuia Lava Lene, aloha, aloha, Tuleta, Tate Lava Mafuta Mai, ya Loftelat Sunga, ya Malay, Malay, Po Malay, by Napo, Aolo, Manuia Lava Lene, Uli, ya Olsunga Evolave, Tate Lava Mafuta Mai, ya Ole Sunga, ya ACC, Okani CCC, Caps, yeah, fast I tell lava. Sorry, Mister Mitchell, my two no ule ile. See you. Oh, yeah, sorry. Yeah, fast I tell lava, my foot mai. Yeah, I'm really from one. Fast I tell lava. Yeah, oui. Oi si a ula yal mato no ole mato no le mata mata mai vanga ole si a caps ah vai fainga o il mato no ye pia lua so ya lo tele antu se le we manuanga vanga la ya ya se le we mo si vanga le mata mata mai ole mato no vai ole mato no ole mato akili le mai fa no longo mai ah ya lo tele atu si mato no ole fa no longo mai ya teine matama ma matai ma ma tangata uma la val matu no ya alo tele tu serwe fafta itele la val mafuta mai ya amilia famwana manuia lava ya lene ya uli si fanga la mwe wingtone ya ma le tatu wetu toi duas por minuto na tale ole tolu ya sunga ta fanga ta mala vai e wali e mala mala mala le olanga lo po ya so la le tit ole si fanga la mwe wingtone tasi lea tasi lea itu waso taimi fa pene le la tare tolu etele ina le malo lo i fa fine yatina e vili telefoni wa le la ma na vatama ya fa fonga pese lea ya ulofa tuai mona itina u malava ulo ta vili telefoni tamayo maisa alfale le la tare tolu